Oma mi da adidi bia a eho nwura eye from from. Uja mi ko ensuo a eho ejuo ho. Ojuju mi kra. Odi mi fa akwante ne so. Mi di nti. Sembo mi di nti.